0: Jenny, prego Jenny, oh, ni prego Jenny, fagli la parità a fondo.
1: Zopano, tu che passerani severo, lanzero, cupangua. Molto severo, l'attulero, ndi kusadziwa, mkufa komwe.